Raffaella, Dottore Rossi, La Pazzini e La Lore, Felipe Passolini, Visconti e La Lore, Domenico Modugno, Fiorello e La Lore.